dalla mantelle belle mio corre sia posso fare che te le bere il sangue che te le bere

0: Quindi ecco, ma in questo modo non sono mai. A fine no, abbiamo una mia, non vedi che non è mia sospira. E mi disse, ma io non ho visto che fatto mai. Mi impiego musica. Mi pedeni di mia vendita, mi amico, mi musica, mi amico.
1: Ehi, a fede, ultimo se, o fio esce. E ne ti è o fio, ho. A warriani è o. E ti, madame, fu. Voglio penny pan o big company, so ho grande hanga. Mi fa ne mo a se. E mi passa o vampire san, mi usciti o what I'm saying. Ma o grana o vampire, na ye. Mi usciti o quana e ne susu. E ti giù, ya, na mi friend. Mi friend na mi si. Baby, I was sitting at one time in the station, but it was the other place. And I used to reach out to him. And to go and laugh with June.